0: Ma questa poteva essere un re, magari, oh diavolo, poteva essere un re.
1: Fosse duro, diavolo.
2: Comprendo approssimativamente chi gioca volete.
0: Era bellissimo.
3: Il rock nazionale resuena in cada nota. Canción animal.
4: Lo que pasa en la ciudad, el país y el mundo, lo encontrás en omradio.ar.
5: Vamos a hacer ahora un montón de nada y vamos a cantar juntos, ¿sí?